0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: supermercati Market Basket sono sponsor di Italieco, Somerville, Chelsea, Revere. Scegli il tuo centro locale Market Basket e risparmia. Market Basket, more for your dollar.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com, Boston's hub for international radio and specialty programs.
2: WNTN presents Italiecos with your host Viviana Dragani.
0: E siete ancora all'ascolto di Italieco, bentornati in compagnia di Viviana Dragani. Vi ricordo che io sono una voiceover talent, una radio host da moltissimi anni e anche una vocalist, e sto cercando di rimettere in piedi questo progetto che ho portato avanti per 11 anni quando ero in Italia. Sto cercando di ricrearlo qui insieme a due cantanti meravigliose che sono Carmen Marsico e Mar Fayos è catalana, Carmen, come sentirete dal cognome, Marsico è invece italianissima, e insomma cantiamo in italiano ma anche abbiamo un repertorio americano, tutti i brani swing, jazz e anche un po' pop with a pop twist ma tutti comunque famosissimi e soprattutto ben cantati e ben suonati, quindi davvero non vedo l'ora di poter mettere sul mio website qualche recording di questo nuovo gruppo che, ve lo preannuncio, si chiama Pink Salt Trio, molto carino come nome, suona bene, è molto eufonico e insomma spero di vedervi numerosi tra il pubblico delle nostre future performances. Adesso siamo ancora in fase di rehearsals, sapete, di prove, è un progetto molto ambizioso, quindi ci vuole molto tempo per metterlo in piedi, perché sapete ci sono coreografie, un minimo di coreografia, c'è da provare con i musicisti, c'è da provare tra di noi soprattutto per le voci, insomma è un progetto ambizioso e richiede il suo tempo, ma siate pazienti. Allora, adesso vorrei parlarvi di St. Anthony Feast, che è la cosiddetta festa delle feste, chiamata così qui in a Boston, proprio perché è la più grande e anche quella un po' più famosa, diciamo, di quelle che si svolgono nel North